0: 喂
1: 喂喂，系咪黄师奶啊？
0: 系啊。
1: 哎呀，好啦好啦，揾到你就好啦。哎呀，揾咗你成个晏昼啦。
0: 咩事揾得我咁急啊，李师奶？
1: 你有冇睇财经新闻啊？黄鹤实业啊，嗰个李天成公开话啊，佢冇谂住收购粤阳航运啊。而家嗰只股跌咗成五个价位啊。
0: 哎呀，唔系咁惨系嘛？
1: 系啊，咁而家点算啊？喂，我哋咪放咗只股啫吓。
0: 哎呀，放咗佢会蚀好多钱噶。不如咁啦，
1: 点啊点啊，
0: 我约个经纪出嚟，我哋问清楚佢先算啦。
1: 好好好，我而家即刻约佢出嚟。

0: 晒，你喊过嚟呀吓？
1: 我冇用咯，累到个仔楼又冇，工又冇，连个女朋友都冇埋。
0: 哎呀，点解会搞成咁噶？
1: 日日都系我贪心之过咯。
0: 哎呀，喂喂，唔好讲咁多啦，唔好讲咁多啦。我睇你个样都系好攰噶啦。喂，不如嚟我屋企坐低慢慢讲啦，嚟。